0: Hello, Olam.
1: Toba Chowo.
0: Ega Keriberi.
1: Poto Poto.
0: Ega Ketaka.
1: Enyo Alose.
0: Owo Gula Wabi Sila. Lo Wabi Oko. Lo Wochiva. Bola Lui Alla.
1: Tu Eto Lo.